0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

niente su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Buongiorno, buona domenica, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
0: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna dell'estate piena in Emilia-Romagna, con cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Le temperature continuano a raggiungere valori elevati, ma per fortuna non punte record, quindi caldo sì, caldo che si fa sentire, per carità, ma non eccessivo. Non si va oltre i 33-34 gradi, che comunque sono sempre 33-34 gradi. Anche la sera e la notte temperature abbastanza alte, ma bene o male si riesce a dormire relativamente bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere cosa accadrà anche settimana prossima, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Dettagli che sono assolutamente importanti di questa nuova giornata è che è praticamente l'ultima domenica del mese di agosto, lo dico anche con una certa prosopopea, perché insomma per me comunque idealmente diciamo che la fine di agosto corrisponde un po' in un certo qual modo alla fine dell'estate, nonostante magari il clima sicuramente non corrisponde e manco no l'andamento delle stagioni, visto che l'ultimo giorno d'estate sarà il 21 settembre, quindi mettiamoci l'anima in pace. Un saluto particolare a tutti coloro che si stanno godendo le loro ultime ore di vacanza e poi rientreranno in questo fine settimana, ultimi richiami soprattutto se ci sono i figli da spedire a scuola e ci sono tutta una serie di operazioni da fare naturalmente da questo punto di vista. Saluti e baci anche a tutte le persone che in questa giornata invece ecco sono in relax, poi si ricomincia a lavorare domani, o a quelli che stanno lavorando, perché no, buon lavoro, grazie comunque a chiunque per averci scelto come compagni di viaggio. Noi cominciamo stamattina con Son

Nel 1991 c'è stata una proficua collaborazione fra Antonello Venditti e Lemin Julips, un coro al femminile che abbiamo sentito anche ai cori di Benvenuti in Paradiso, ma collaborano un po' alla realizzazione di tutto l'album di quel periodo che era per l'appunto Benvenuti in Paradiso. Buongiorno, stavo pensando un po' al senso del paradiso, almeno per quanto mi riguarda in una giornata così, potrebbe essere una colazione vista mare, ovvero brioche, cappuccino, che sia una colazione dolce o quello che volete, insomma, ecco, salato eventualmente. Sapete che io da buon pesarese, insomma, noi la mattina siamo capaci di fare colazione con la pizzetta, con la maionese, l'uovo sodo, voglio dire, con la famosa pizzettina Rossini, ma lasciamo stare perché non volevo entrare in quel ginepraio lì, ma parlarvi dell'aspetto romantico della colazione. Quindi potrebbe essere, dicevo, cappuccino, brioche e poi, perché no, la vista mare. Volendo usare ancora di più, se avete già pronta la vostra brandina con l'asciugamano sopra ed è arriva, prendete il cappuccino, la brioche, con il benestare ovviamente del barista, ecco, non mi fate la figura dei ladri di tazzine, e vi andate a gustare la vostra colazione con il sottofondo delle onde del mare, che non è agitato naturalmente, che si infrangono sulla battigia, sapete, quello sciabordio davvero piacevole che se ti scappa la pipì è un po' a rischio, però ecco, avevo cominciato tanto bene, ma che vuoi fare? Io e il romanticismo non andiamo d'accordo più di tanto. Cat's Eye adesso con Animal su San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Ci regalava questa meraviglia, era canzone d'estate. Buongiorno, siete su Radio San Marino. L'epica, a quanto pare, si fa fumetto con Achille, Ulisse e gli dei dell'Olimpo, che mostrano il loro lato più umano e vulnerabile, mentre le divinità si abbandonano a divertenti citazioni pop, da Gianni Morandi a Zorro, per capirci. Quindi diciamo che emergerà l'ironia, i vizi, i capricci e soprattutto anche quelli che sono i difetti dei miti antichi. Accade grazie alla Matita di Marcello Toninelli, in libreria dallo scorso 21 agosto, con Omero, l'Iliade e l'Odissea a fumetti, pubblicato da Edizioni NPE, e davvero consigliatissimo anche per gli amanti dei fumetti e non solo, diciamoci la verità. Freshly

metà del mese di agosto praticamente ripartita con il suo tour, recuperando anche le date che sono saltate nel frattempo dopo il suo incidente. Era Noemi che abbiamo ritrovato stamattina su Radio San Marino con la canzone che si intitola Tu cosa fai questa sera. Dunque, a prescindere da cosa fate stasera, mi sembra un discorso un po' così prematuro, parliamo del costume rosso e blu da Superman, la manichetta antincendio, la missione di proteggere la sua comunità. Ogni pomeriggio dopo la scuola c'è un 17enne indonesiano protetto dal suo mantello rosso che si unisce alla lotta contro gli incendi boschivi che stanno devastando il Borneo e quindi anche l'area dove lui abita, e lui combatte le fiamme insieme a suo padre e a tutti i volontari che stanno operando. Uno scatto ha fatto praticamente il giro del mondo e lui è diventato l'eroe praticamente di tutto il mondo, e questa cosa è veramente piacevole, anche perché, come ricordo spesso, lascia ben sperare anche per le generazioni future. Ci sono le Old Sands con Lady Marmalade.

Su Radio San Marino è il momento adesso, come sempre, di sbirciare in quello che è lo spazio che abitualmente dedichiamo naturalmente a quelle che sono le novità della settimana, che hanno un percorso magari anche bello spianato per quanto riguarda il loro posizionamento fra i numeri uno di domani. Il protagonista che stiamo per sentire è James Blunt, la canzone Tastes Like Summer. Buon ascolto!

Goya, una bella collaborazione farà Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Io adesso vorrei naturalmente dare un'occhiata a quello che è l'oroscopo per quanto riguarda questa domenica 30 agosto. Siamo sotto il segno dell'Ariete. Amore, sei travolgente, ma oggi potresti spaventare chi è più sensibile. Lavoro anche nel weekend, la mente lavora, prendi appunti su una nuova lista. Toro, l'amore, giornata di tenerezze e stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, anche se è una giornata di festa, qualcosa ti spinge a sistemare vecchie questioni. Gemelli, in amore, leggero e comunicativo, attiri attenzione con il tuo fascino brillante. Nel lavoro una conversazione può trasformarsi in un'opportunità, sii pronto. Il segno del Cancro, per l'amore emozioni profonde, desiderio di sicurezza e dolcezza, parla con il cuore, lavoro idee creative da sviluppare in solitudine o in silenzio. Leone, in amore sei protagonista, il tuo calore affascina, ma evita di esagerare. Nel lavoro creatività in fermento, annota tutto anche se non agisci subito. La Vergine, in amore desideri ordine nei sentimenti, una giornata utile per chiarire con dolcezza. Il lavoro, anche se appunto è domenica, qualcosa ti spinge anche in questo caso, non so, ci sono dei dettagli da rivedere, ecco, li rivedrai oggi. La Bilancia, in amore hai voglia di condivisione di bellezza. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto creativo può ricevere una spinta importante. Lo Scorpione, l'amore profondo e misterioso, il lavoro giornata ideale per studiare, pianificare o chiudere una strategia. Il Sagittario, l'amore, spirito libero e voglia di avventura, perfetta per una gita fuori programma. Nel lavoro la creatività ti accompagna anche nel tempo libero, dai spazio a quelle che possono essere le eventuali intuizioni. Il Capricorno, in amore sarà una giornata silenziosa ma profonda. Nel lavoro è il momento di riflettere, un'idea maturata praticamente oggi sarà utile sicuramente più avanti. L'Acquario, in amore un incontro insolito può lasciare il segno, non chiuderti per paura. Il lavoro, idee fuori dagli schemi emergono in modo naturale. I Pesci, amore, atmosfera romantica, oggi ti basi su uno sguardo per sognare. Nel lavoro la creatività è decisamente alta, perfetta per scrivere, disegnare o perché no anche immaginare. E adesso andiamo di compilation, perché fra poco ritroveremo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, Western Disco con The Sun. Cominciamo con Gabriel e la sua Dreams.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoli.

0: di Radio San Marino.
1: Stamattina vi porto a Riccione, dove a Villa Mussolini è possibile ancora vedere Bruno Barbe e gli Italiani, una grande mostra dedicata al celebre fotografo dell'agenzia Magnum e al suo straordinario reportage realizzato nell'Italia degli anni 60. La villa, ormai consolidata come importante spazio culturale della città, diventa cornice ideale di un percorso nella memoria visiva del paese, in una stagione in cui si sovrappongono le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale e le premesse del boom economico. Ricordo, Villa Mussolini, la mostra Bruno Barbe, gli Italiani, è ancora disponibile.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta.

Siete su Radio San Marino, l'operazione risveglio della domenica insieme a Roberto Baghezzoli fra le 7 e le 9.30. Buongiorno, bentrovati. Abbiamo superato le 9 brillantemente, direi, e siamo pronti ad affrontare quel che resta del nostro appuntamento, augurandovi naturalmente una buonissima giornata, soprattutto buon lavoro, buon relax ovunque voi siate, e anche buone vacanze, perché no, magari agli sgoccioli, perché in questo fine settimana magari, ecco, siete anche di rientro. Saluto anche a chi stia viaggiando in questo momento. Pronto a ripartire con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Solo di San Marino, James Morrison, Eli Furtado, Broken Strings. Parliamo di affari immobiliari in questa domenica mattina. C'è un'isola intera in vendita nella laguna di Venezia, con un fortino costruito in epoca napoleonica, due approdi e una superficie di 5.700 metri quadrati. Si chiama Crevan, è messa in vendita nel mercato immobiliare privato. Il nome deriva dal canale che la costeggia, mentre per quanto riguarda la stessa isola c'è una tradizione orale locale che lega a sua volta il toponimo a un frate francescano che avrebbe partecipato alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del Deserto. Per avere appuntamenti per poterla vedere, lasciate un commento ovviamente sotto questo filmato, come dicono giustamente su Instagram, vero? Allora, sto pensando che ci vogliono i petrodollari assolutamente, o comunque delle garanzie gigantesche per avere magari un mutuo in banca e potersela pagare con calma. Però ecco, 5.700 metri di territorio intorno per tenere lontano il resto del mondo non è male, e aggiungerei il plus del fortino napoleonico che naturalmente aiuta ancora di più a proteggersi, no? Buongiorno, bentrovati, ecco Gabri Ponte e Giovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Lo spazio che dedichiamo ogni ora alle novità apre nuovamente la sua saracinesca, accende le luci della sua vetrina ed è un ritorno veramente graditissimo perché si tratta di uno dei rocker italiani più quotati del mercato, come l'ho presentato il Grande Liga. C'è il nuovo singolo del Liga, pronto ad entrare anche in top 50 sicuramente, si intitola Qualcosa per te, lo ascoltiamo fra le novità della settimana.

I Coldplay con Every Teardrops is a Waterfall nella domenica di Radio San Marino, e insieme a Roberto Bagazzoli. Buongiorno a tutti coloro che magari si sono svegliati adesso, e beati voi, lasciatelo dire. Insomma, io la domenica mi alzo prestissimo per essere qua, di conseguenza, ecco, ma invidia buona, assolutamente, perché poi insomma brioche calde a quell'ora, insomma, no, si comincia bene ugualmente la giornata. Volevo salutare Tiziano. Chi sarà mai Tiziano? Allora, lui cerca e trova anelli lungo il litorale laziale fra Scauri, Formia e Gaeta. Dall'inizio della stagione ne ha trovati 5 o 6. Dice: quando vengo chiamato mi faccio dire un punto preciso in cui più o meno uno, no, ecco, pensa di aver smarrito l'oggetto. Poi nel momento in cui lo ritrovo, però, lui fa anche una specie di verifica per capire se chi ha richiesto di trovare l'oggetto ne è poi realmente il proprietario. Fatta questa operazione, riconsegna quello che deve riconsegnare. C'è da dire che ha già un nomignolo, lo chiamano il Signore degli Anelli, fa questa attività da 20 anni circa ed ha allargato il territorio, nel senso che oltre ad esplorare la battigia ha spostato la sua attenzione anche sui fondali. Quindi insomma mi è diventato un professionista direi straordinario. Buongiorno.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Questo è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, basta con queste challenge che nascono dal nulla, devo dire la verità, perché l'ultima fa veramente discutere. Stavo leggendo poco fa questo tormentone food dell'estate, ma quando mai? Adesso vi dico prima cos'è, cioè allora sta spopolando il Magnum Croissant, così lo chiamano, cioè non è altro che una brioche in cui si incastra dentro il gelato, appunto, da cui il nome, si toglie lo stecco e si mangia la brioche con il gelato dentro, come se le gelaterie oramai da 20-30 anni non facessero la brioche col gelato dentro. Ma voglio dire, non vi siete inventati niente. Vabbè, così, tonalità polemica per salutarci, perché io ritorno naturalmente puntualmente domani fra le 8 e le 10. Vi auguro una buona domenica. Stanno arrivando le Summer Hits. Buon ascolto di Radio San Marino.
2: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
3: Wow.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
3: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Estate 2006.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: buongiorno. Sono le 11. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna dell'estate piena in Emilia Romagna, con cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Le temperature continuano a raggiungere valori elevati, ma per fortuna non punte record, quindi caldo sì, caldo che si fa sentire, per carità, ma non eccessivo. Non si va oltre i 33-34 gradi, che comunque sono sempre 33-34 gradi. Anche la sera e la notte temperature abbastanza alte, ma bene o male si riesce a dormire relativamente bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere cosa accadrà anche settimana prossima, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: strappare il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
2: Di domani.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino Classic.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.

Lady, a tutte le lady all'ascolto questa domenica pomeriggio di Radio San Marino, buona domenica a tutte quante voi, non me ne vogliono i maschietti, ma ci sarà tempo anche di salutarvi, anzi ricordo subito il WhatsApp perché vi serve appunto per i messaggi spiaggia a spiaggia, le dediche ad personam, le vostre foto, 335 104 1027 anche in questo momento. E a proposito, in California c'è una spiaggia dove la sabbia è viola, sì sì, proprio viola. Stavo guardando le foto, ma non sono effetti speciali Photoshop, è proprio la roccia della zona che evidentemente col tempo mi ha colorato la spiaggia. Stavo pensando che al tramonto deve essere uno spettacolo pazzesco, e questa è una, andatevela a cercare perché ne vale la pena. Ma sempre alla ricerca di spiagge stranissime che sembrano uscite da un film, ne ho trovata una in Nuova Zelanda, lo so non è dietro l'angolo, però in questa particolare ci sono delle enormi sfere di pietra perfettamente tonde, grandi anche più di 2 metri, pensate, sono enormi. Dici, le ha messe lì qualcuno? No, le ha messe la natura. Ci ha messo qualche milione di anni, però insomma, la leggenda Maori racconta tutta un'altra storia. Ok, torniamo in California, c'è Glass Beach, e qua il nome lo suggerisce perché effettivamente è un posto che dimostra come la natura riesca a trasformare perfino gli errori dell'uomo, perché una volta era una discarica e quindi c'erano bottiglie, vetro. Oggi invece è famosa per i piccoli frammenti di vetro che sono stati levigati dal mare, ma che adesso hanno un bagliore particolare sulla riva come delle pietre colorate, fantastico. Allora, stavo pensando però la più bella di tutte, almeno a mio parere la più magica, si trova alle Maldive sull'isola di Badu. Che succede lì? Che quando cade il buio il mare si accende di blu. Meraviglia, pensate, ogni onda sembra che si illumini come se il cielo stellato fosse sceso in acqua, una vera poesia naturale, eh? Insomma, un lettino ombrellone sì, ma ci sono poi spiagge che sembrano sul serio appartenere a un altro pianeta. A proposito di sabbia, ne arriva una che sta proprio di quello, Golden Sands, tutti quanti tuffiamoci con James Poole.

0: amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20
2: ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita.

0: NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Siamo nel 1985 e al centro c'è lei, Grace Jones, figura unica, impossibile da confondere, voce profonda e quel modo di stare sulla musica che era avanti rispetto ai suoi tempi, se ci pensate. E poi c'è quel ritmo ipnotico, elegante, un brano che è un simbolo, è Slave to the Rhythm.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Ultima domenica del mese di agosto, però bagnata dal sole, come canterebbe la nostra amica Noemi. Intanto abbiamo superato le 14. Amiche e amici, tutto bene? Tutto a posto? Siete in zona d'ombra, nel vero senso della parola? Sì, perché a quest'ora bisogna. A proposito di zona d'ombra, mi vengono in mente i telefonini. Ecco, perché uno ha paura sempre di caricarlo troppo. Ricordate quando vi davamo le dritte per fare durare più la batteria, bisogna staccarlo prima che arrivi all'80%, non oltre? Bene, in realtà, anzi male, in realtà il problema non sarebbe tanto questo per far durare sto telefono, ma il calore, a proposito. E ne parliamo fra pochissimo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

deve essere il motto di questa domenica pomeriggio. Relax and take it easy. Prendere tutto con assoluta leggerezza, ma almeno un giorno alla settimana, magari facendo rilassare un po' il povero telefono che invece soffre tantissimo. Soffre se lo carichiamo troppo, come vi dicevo prima, non oltre l'80%, dicono quelli bravi. Ma in realtà, la vera paura è il calore. E di questi tempi ce n'è veramente a bizzeffe, quindi il vero nemico è quello. Mi raccomando, non teniamolo sotto la luce diretta, non teniamolo sotto il sole, per esempio sul sedile dell'auto ci lo dimentichiamo quando andiamo a fare la spesa, perché veramente va in protezione. Alla peggio si brucia pure lui. Quindi niente paranoia, se avete una lunga giornata davanti, a proposito di carica, fatelo pure, magari usate quella spunta nell'impostazione che fa tutto da sola, cioè ottimizza, a un certo punto non carica più, ma l'importante è non tenerlo troppo forte sotto il sole, perché quello veramente mi va in escandescenze nel vero senso della parola, un po' come noi che andiamo in tilt. E per tutti all'ombra, mi raccomando, ci sentiamo

0: Il carnevale firmato Cardigans, sempre divertenti da ascoltare, deliziosi. Questa è una canzone, pensate, del 1995. Invece che si fa in questa domenica pomeriggio di fine agosto? Si fanno un giro di saluti. Vediamo chi c'è dall'altra parte della radio, perché questo primo pomeriggio ha un suo ritmo. So che c'è qualcuno che sta tornando purtroppo dal mare perché sono finite le ferie. C'è ancora chi sta mangiando e c'è chi invece ha deciso che oggi non fa assolutamente nulla, come dicevamo prima. Ciao Michela, Sant'Arcangelo, dice buona domenica Gigi, noi pranzo lungo in famiglia e poi passeggiate in centro, oggi niente programmi complicati. Secondo me è proprio questo il modo per vivere la domenica, cioè poche cosucce ma fatte bene. Buon pranzo a proposito, eh? Poi Davide, domenica tranquilla, sono sul divano con il caffè, sto decidendo se uscire oppure continuare a non fare niente, per ora vince il divano. E sono due, visto? Non prendere decisioni affrettate, caro Davide, eh? Il divano la domenica ha il suo che è sempre, anche se fa caldo. Arianna Cesenatico, un saluto dalla spiaggia, eccola lì! Oggi finalmente mare, ombrellone, libro, telefono rigorosamente lontano. Questa è già una piccola forma di lusso, eh? Soprattutto quel telefono lontano, lo so che è difficile, ma quando ci riesci cambia veramente tutto. Buona domenica Arianna, continuate a mandarci i vostri messaggi perché siamo qui per accogliervi in questa domenica. Come state passando queste ore? 335 104 1027, intanto c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il nostro paradiso privato è qui su Radio San Marino. Qualunque cosa state facendo, mare, campagna, casa, vedevo un po' effettivamente dai vostri messaggi di capire, tastare un po' il polso della situazione. 335 104 1027. Enrico da Borgomaggiore, ciao Gigi, domenica dedicata alla casa. Ah, ho iniziato con una piccola cosa da sistemare e adesso ho mezza casa sotto sopra, non so come sia successo. Enrico, è una legge universale, perché se cominci da un cassetto e poi finisci per organizzare tutta la stanza, soprattutto ti chiedi perché hai cominciato con questi caldi, no? Sabrina da Cervia, un saluto a tutti, qui giornata lenta, pranzo leggero, nel pomeriggio faremo una passeggiata, agosto ormai sta scappando via. Eh sì, questa è quella sensazione che arriva puntuale a fine agosto, però non facciamoci prendere dalla malinconia, perché ci sono ancora giornate d'estate davanti, visto poi le temperature, capirai. Tommaso da Faetano, quindi Repubblica di San Marino, vediamo. Io oggi ho una missione, non guardare l'orologio fino a stasera, vediamo quanto resisto. Allora, caro amico, caro Tommaso, non ascoltare benissimo anche quando diamo l'ora noi in diretta, perché fai conto che non diciamo niente. Intanto buona missione, noi ci sentiamo, Ray.

0: ed è tornato Ligabue con una canzone molto personale, mentre in questo periodo torna anche a parlare di una parte importante della sua storia, quella dello scrittore, perché esce la nuova edizione di Fuori e Dentro il Borgo, cioè il libro con cui aveva iniziato questo viaggio ormai 30 anni fa, e uscirà molto presto, veramente questione di giorni. Però la canzone dice già tutto, perché alla fine, dopo tanti anni, qualcosa per qualcuno lo lasciamo sempre. Sentiamoci Ligabue con Qualcosa per te.
1: Ascolti i successi di

E fra poco, vi dicevo, torna in libreria il libro che ci ha fatto amare ormai 30 anni fa. Ma adesso, a proposito, vi va di parlare di cibo? Dice, non ne possiamo più, abbiamo mangiato tanto. È vero, però un gelato ci sta sempre bene con questo caldo, no? Pare che adesso sembra che stia conquistando anche un altro grande amore degli italiani, l'all you can eat del gelato. Perché, vi siete accorti, insomma, gli ultimi tempi, insomma, costa un po' di più. Le materie prime sono aumentate, latticini, frutta, tutto. Anche il pistacchio, che era come il pane, andava dappertutto. Comunque, allo stesso tempo, qualcuno ha avuto l'impressione che certe porzioni siano diventate un po' più timide e allora qualcuno si è inventato anche l'all you can eat del gelato, cioè paghi una quota fissa e puoi mangiare tutto il gelato che vuoi. Lo so, ancora dalle nostre parti non si è visto, perché è stato avvistato in Piemonte, dove c'è questa gelateria che dà il gelato senza limiti a 12 euro. Che meraviglia! In altre città invece europee si trovano versioni simili, anche se il service, così ti scegli quello che vuoi, ci metti il topping, eccetera, eccetera. Ci sono perfino proposte dedicate a chi sceglie gelati vegani e senza glutine, per accontentare tutti, che mi sembra anche la cosa giusta. Certo, il portafogli ringrazierà, almeno se siete tipi da bis, da tris, eccetera, eccetera. La bilancia un po' meno, ma chi se ne, dai! Tre successi che non fanno ingrassare gratis. Arriva la compilation, Summer Compilation. Con Gaia e Bossa Nostra, Papa Winnie, Ruzzi e Bupsi dagli anni 80, subito c'è Bob Sinclair.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con 6 posti in meno in top 50. Il singolo Drop Dead è esattamente al numero 36. Questa è la vetrina della domenica, dove vi racconto un po' come sono andate le cose nella top 50, è andata in onda ieri tra mezzogiorno e le 15, ma con l'aggiunta di una classifica indietro nel tempo, sempre una top 50 di Radio San Marino, una nostra classifica. In quel periodo, però, 12 anni fa, quindi agosto 2014, avevamo esattamente in 36esima posizione, dove abbiamo appena ascoltato Olivia Rodrigo, Nicolo Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, che avevano fatto una collaborazione strepitosa con tanto di concerto, l'uno che cantava il brano dell'altro, meravigliosi, e poi dei brani scritti proprio a 2, 4, 6 mani, bellissime come quella che voglio ritrovare oggi con voi. Sto parlando di L'amore non esiste, Fabi, Silvestri, Gazzè.
2: Vetrina top 50.

0: 50. Top 50. Top 50. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Cerco uomo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
6: Numero 35.
7: In discesa.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Siamo tornati alla classifica di fine agosto, alla classifica di questo weekend appunto, con Gabri Ponte e Jovanotti, un posto in meno per DNA, siamo al numero 35, mentre in 34esima posizione c'è Martin Garrix con The U2. In salita di tre posti il singolo intitolato Fireflies.
1: Numero 34.

0: Buona domenica a tutti, c'è Vetrina Top 50 che continua adesso alle 17.
1: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 33.

0: L'estate di Baby K si chiama Tuca Macarena. Con questo singolo scende di 3 posti in top 50, va al numero 33. Mentre in 32esima posizione, l'abbiamo visto proprio ieri nella nostra classifica, c'è Fred De Palma insieme ad Anitta ed Amy Schilla. Meno 7 per La testa gira, che ascoltiamo anche nella vetrina della domenica.
1: Numero 32.

0: numero 31 della nostra classifica ufficiale, c'è Achille Lauro, rimane fermo lì, stabile, con La città degli angeli, mentre Rovazzi, con i featuring di Arisa e di Nino D'Angelo, scende ma solo di due posti. La costiera amalfitana è esattamente in questo weekend al
1: numero 30.

0: maledetto me. Bravo, bravo Fulminacci con il suo maledetto me. Rimane fermo in top 50 al numero 29 e così accade anche nella vetrina della domenica. Saliamo però di un posto per incontrare Cat's Eye, You Watto, per il singolo intitolato Animal.
1: Numero 28.

0: Harry Styles è la nuova proposta intitolata Dance No More, ferma immobile in 27esima posizione. Rimane ferma anche Madame al posto numero 26 con l'ultimo lavoro intitolato Mama Non Mama.
1: Numero 26.

0: Siamo al numero 24 di Top 50 della vetrina della domenica, con Tame Impala in discesa di 3 posti, Dracula, il singolo appena ascoltato. Ma è il momento di Olivia Dean, al numero 23 della nostra chart. Un grande successo il suo singolo intitolato Baby Steps.
1: Numero 23.

Siamo arrivati alla seconda nuova entrata di questa settimana in Top 50. Al numero 21, inconfondibile, Ligabue, con il suo singolo intitolato Qualcosa per te. Vetrina Top 50 la domenica tra le 16 e le 19, mentre la classifica nuova esce il sabato tra mezzogiorno e le 15. Oggi ve la racconto un po' andando anche un pochino indietro nel tempo. Arriviamo addirittura ad una Top 50, una nostra classifica, del mese di agosto del 2014. 12 anni fa, amici, lì dove oggi c'è Ligabue, numero 21, avevamo Enrique Iglesias con il featuring di December Bueno e Zenith Arizona, e il singolo famosissimo, che rimane nella storia comunque della discografia di Enrique Iglesias, intitolato Bailando. Lo ritroviamo oggi insieme.

0: bravo Francesco Gabbani, ha dedicato l'estate 2026 Summer Funk. Stabile in 20ª posizione, siamo dunque entrati in top 20 per quanto riguarda la classifica del sabato, che ritroviamo in questa domenica nella vetrina, nel nostro pomeriggio che scorre via veloce. Saliamo però di un posto in 19ª posizione. Ieri abbiamo avuto la terza e più alta nuova entrata della settimana con Fabri Fibra e al featuring i Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo è intitolato Goya.
1: Numero 19. No!

0: Irama con le sue cabane nella nostra classifica ufficiale, la top 50, e anche nella vetrina della domenica, vedete, è fermo lì in 18ª posizione. Noi a questo punto però andiamo ad ascoltare le novità musicali della settimana, brani che potranno entrare in top 50 e nella vetrina in questi giorni, appunto. Sono i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
0: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
4: Numero 17.

al numero 17 di Top 50 e anche della vetrina della domenica, con Gaia che rimane stabile come la scorsa settimana lì con Bossa Nostra. Ma noi andiamo di nuovo indietro nel tempo, ripeschiamo ancora quella classifica del mese di agosto del 2014. Ebbene, lì dove oggi c'è Gaia, al numero 17, c'era una formazione fortissima con un brano che ha veramente segnato la storia della musica di quel periodo. Parlo di Saint Motel con My Type.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San
1: Marino. Ultima ora di Vetrina Top 50, amici. Eh sì, perché sono arrivate le 18. Radio
0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
2: San Marino. Numero 16.

0: Amore.
1: Siamo in 16ª posizione per quanto riguarda la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino, in onda il sabato tra mezzogiorno e le 15, ma è domenica. Abbiamo superato le 18, siamo insieme nella nostra ultima ora. Io continuo a raccontarvi un po' la nostra chart ufficiale. Ebbene, ieri in 16ª posizione c'era Saif con un posto in meno con il singolo Parlar d'amore. In 15ª posizione invece avevamo Another con il featuring di 54 Ultra, meno 1 per il singolo chiamato Talk to You.
2: Numero 15.

0: Grande Bruno Mars, due posti guadagnati questa settimana in top 50 alla classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. E la vetrina della domenica ve la racconta con On My Soul, siamo al numero 14. Tredicesimo posto occupato da The Bauza con Magnetic, il singolo che già è presente in top 50 da molto tempo. L'abbiamo visto questa formazione come nuova entrata al numero 47 con Lose Myself. Beh, questo è appunto il singolo storico della nostra chart, numero 13. Dodicesima posizione della nostra classifica, occupata da Peggy Goo con il featuring di Ira Starr, +1 per Woman.
1: Numero 12.

Siamo arrivati in undicesima posizione insieme a Karol G e al featuring Manu Chao. Meno due per Viajando por el Mundo. Attenzione perché qui arrivano i colpi di scena. Abbiamo visto proprio ieri rivoluzionare il podio della nostra classifica e lo ritroveremo tra poco. Andando per ordine, eccoci in decima posizione. Siamo dunque in top 10 con Anna, un posto in più per White Girl Wasted.

0: canzone di Wild Girl Wasted, un posto guadagnato in top 50 questa settimana e anche nella vetrina della domenica, l'abbiamo prontamente ritrovata lì in top 10 al numero 10. Ma salendo abbiamo il colpo di scena più importante di questa settimana, l'abbiamo visto già ieri, lo ritroviamo oggi. Dunque, in nona posizione abbiamo Noemi, che la scorsa settimana era al numero 1 di top 50, ovviamente con Tu cosa fai questa sera, che è davvero il suo grande successo del momento. La ritroviamo, la ascoltiamo subito e tra poco avremo un nuovo numero 1 di top 50. Ma adesso tocca ancora a lei. Noemi, Tu cosa fai questa sera?
1: Numero 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci incredibili, insieme poi la combinazione è pazzesca. Siamo al numero 8 della chart con 4 posizioni in meno e il singolo Canto d'amore. Ma come ho fatto più volte in questa puntata di Vetrina Top 50, vado indietro nel tempo di nuovo insieme a voi a ritrovare una classifica ufficiale di Radio San Marino, dunque una nostra Top 50 ma del mese di agosto del 2014, quindi 12 anni fa. Ebbene, lì al numero 8, dove oggi c'è Angelina e Marco Mengoni, avevamo Sia con la sua bella potente voce, un brano che ha segnato quel periodo, che ha fatto storia veramente. Parlo di Chandelier.
2: Vetrina Top 50.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Vetrina Top 50. Top 50.
8: Numero 7.
9: It's

0: Il produttore francese Ugel, con lui Imael Angel e al featuring Ultra Naté, eccoli tutti insieme in settima posizione per Top 50 e vetrina Top 50 della domenica, tre posti guadagnati da Moving to the Sun. Saliamo ancora, ci aspetta in sesta posizione Samurai J con un ex numero uno di questa classifica. Il singolo Flamenco Paranoia era al primato l'11 di luglio. In questo weekend rimane appunto fermo in sesta posizione e noi lo andiamo a ritrovare subito.
1: Numero 6.

0: Pinguini tattici nucleari sempre fortissimi con Sorry, scusa lo siento, scendono di 3 posti e quindi dalla seconda vanno alla quinta posizione di top 50, lasciano dunque il podio, ma d'altra parte hanno avuto il primato per 4 settimane, anche se non consecutive, 2 a giugno e 2 a luglio. Complimenti, davvero davvero grande pezzo, Sorry, scusa lo siento. Andiamo in quarta posizione, ecco per noi Tommaso Paradiso, risale la china della chart, guadagna un posto ancora con un brano che è stato numero 1 di top 50 l'8 di agosto, parlo di Agitare Coca-Cola.
1: Numero 4.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Top 50. Top 50. Top 50.
1: Ci siamo? Siamo sul podio della classifica ufficiale di Radio San Marino, quella andata in onda ieri tra mezzogiorno e le 15, che riviviamo oggi nella nostra domenica, quando manca poco alle 19 invece. Eccoci al terzo posto con Madonna, che ha guadagnato il podio ieri salendo di ben 5 posti con l'ultimo singolo intitolato Dance Theria.
2: Numero 3.

0: dall'altra parte lei, Madonna, Dance Theria, ultimo singolo, più 5, siamo saliti insieme sul podio, siamo al numero 3 di Top 50 e di vetrina Top 50 della domenica. Secondo posto, eccolo lì, con Mark and Cremont, al featuring Serena Brancale e Stash e The Colors, naturalmente, il singolo Partenope, un ex numero 1 di questa classifica che ritroviamo leggermente in ascesa, quindi risale, era ancora sul podio comunque, dalla terza alla seconda posizione. Lo sentiamo.
1: Numero 2.

0: I due produttori Mark and Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors al featuring per Partenope, al numero 2 di Top 50, dunque sul podio, che adesso arriva alla punta massima, eh sì, al nuovo numero 1 di questa settimana di Top 50 e della vetrina della domenica, con Emma e Fabri Fibra, 6 posti guadagnati da Antidroga, che appunto la scorsa settimana si trovava al numero 7. Un bel numero 1 che riascolto adesso con voi, con i saluti, i ringraziamenti da parte di Brunella Ugolini e il rimando alla prossima settimana. Top 50 nuova sabato esattamente tra mezzogiorno e le 15, la vetrina della domenica dove vi mostro in tutta la sua bellezza la nostra chart tra le 16 e le 19. Sta arrivando Republic con il nostro Irol e adesso Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Ciao a tutti.
1: Numero 1.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

vogliamo parlare di quarto grado? Con questa televisione dei bolliti di merda che fate cagare con tre canali marci dove c'è pieno di marciume e non voglio far nomi di omicidi che vengono strizzati come un, un cencio fino all'ultima goccia. Ma che cazzo? Ma la gogna mediatica, qua te la do! Republic!

public.

0: Che te ridi? Che ti ha dato la vita di bello da ridere? Non c'è niente a ridere, sei povero, abbi dentro le case popolari del Tufello. C'hai una situazione familiare disastrata, non c'hai un lavoro, non c'hai una vita, non c'hai una ragazza.
1: Mamma mia, che bello di merda.
0: Cioè, che cosa ti ha dato di bello la vita da ridere? Niente.
2: Ok, ok. Yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco. Sei irritante e distratto, siamo dell'arte ritratto. Per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
3: Col cazzo
2: meriti il fizzi di mischeta, bevo birmi di seta. Sto in equilibrio

0: Giovese, belli pucciati. Politici da social sopra TikTok, che muovono la bocca e fanno beatbox. Alcuni dei nuovi rapper sono forti, però mixati
1: con la voce di Jerry Scott.

0: play repeat, credici. Quale lyric che son crazy shit, mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda seguici, basta un click. Amen.
1: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
3: Su Radio San Marino.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino. Republic!

0: Lights Out. Bentornati su Republic, da Back in Business a Come Back in Radio. Il nostro Tusco è tornato a trovarci qua su Republic, rapper classe 93 da Pavia, ma uno dei pochi in Italia che ha un approccio internazionale. Bella Tusco, ci senti?
1: Yo,
0: che stile.
1: Grande Oletti, un piacere essere ritornato, è un piacere sentirti.
0: Anche per me, lo sai. Oggi sei tra l'altro con il producer di Italian Design, GKS, che salutiamo. Bella bro.
2: Ciao a tutti.
0: Che stile, bella sentirti, bro. Anche te, quanti anni hai così? Non c'entra però per conoscerti, da dove vieni?
2: Allora, ne ho 34.
0: Ok.
2: E vengo da Lecce.
0: Che stile.
2: Nel Salento.
0: È uscito Italian Design Tusco per GKS, distribuito da Vinyl Digital dal 5 settembre. È uscito su tutte le piattaforme, quindi è già passato qualche mese. Non solo un progetto musicale, ma un ponte tra Italia e USA, ispirato dalle esperienze di Tusco e GKS a Brooklyn. Ogni brano concepito come un pezzo di design. Raga, allora, la parola a voi. Magari partiamo da Tusco. Com'è nato questo progetto? E raccontaci qualcosa.
1: Allora, innanzitutto il progetto nasce proprio dai nostri viaggi, perché rispettivamente siamo stati a Brooklyn, lui GKS prima di me, poi sono andato anch'io, quindi insomma questa esperienza è stata talmente importante anche in termini di vicinanza con la cultura originale dell'hip hop, che abbiamo deciso di creare un disco che avesse delle sonorità che partivano da dei sample di musica italiana, ma che avesse il rap stile East Coast, classico di New York style, con anche dei featuring di artisti di New York, comunque dei vari borough. Quindi abbiamo creato un po' questo ponte, come dicevi tu, che connette due realtà, la provincia italiana e la Grande Mela.
0: Fantastico, Tusco. Poi noi conosciamo i tuoi incastri epici, ti abbiamo imparato insomma a conoscere. Per quanto riguarda GKS invece, non conoscendolo ancora benissimo, con cosa produci GKS? Quali sono magari i producer anche che ti ispirano della scena internazionale o americana?
2: Ma oddio, ce ne so, c'ho veramente tantissime influenze di ogni tipo, però se dobbiamo andare diciamo nell'ambito un po' di più beat hip hop, ti direi Premiere, grande classico, Alchemist,
0: stiloso,
2: Soundwave, che è il producer della TDE di Kendrick, Scuba Q, eccetera eccetera, che piace molto.

0: Alterna tendenzialmente la parte di sampling o di, diciamo, di costruttura poi del sampling stesso, quindi tra taglio e montaggio, o con la SP404 della Roland, ormai diciamo famosissima tra i beat lo-fi, ecco, tra i beatmaker lo-fi. Da ormai una decina di anni a questa parte è esplosa nel mondo con DiBiase, uno dei producer storico di Los Angeles, di Sacramento se non sbaglio, comunque zona californiana. E in Italia uno dei primissimi a usarla, ricordo ai tempi, perché stiamo parlando di più di 15 anni fa, e mi ricordo di ESA, che comunque vedevo i suoi video prima di farla. E quindi alterno quella e poi una piccola chicca che è un l'ATO 33, che è uno dei pocket operator, il primissimo, che fa praticamente la versione di campionatore, stile, la sampler, quindi è piccolissimo ma comodissimo, ecco.
1: Super stiloso, si sente che hai questa passione per l'hip hop. E allora ascoltiamoci un altro estratto da Italian Design, Money in the Fridge, Tusco, GKS e, ditemi se lo leggo bene, 100 Grand Royce si chiama lui?
2: Esatto, è, diciamo, per gli amici Ando.
1: Benissimo, ok. Money in the Fridge, Tusco, GKS e Ando.

0: Bentornati su Republic, sono in compagnia di Tusco e GKS per Italian Design e l'EP uscito da non troppo tempo e che comunque mi piace veramente tanto, un ponte tra l'Italia e l'America. Raga, quanto ci avete messo a produrre questo EP e vedendo tanti featuring all'interno anche in lingua straniera, com'è stato lavorare con tutte queste belle personalità? Tusco, ripartiamo da te.
1: Beh, allora, siamo stati abbastanza veloci, poi c'è stato, diciamo, giusto l'attesa di raccogliere tutti i featuring che nascono comunque da incontri reali, quindi soprattutto, vabbè, Ando, che è appena citato, che abbiamo ascoltato Money in the Fridge, Spoda, sono tutti rapper che ho incontrato a Brooklyn durante un evento, il primo evento che ho fatto in apertura Ready Rock, dove avevo anche suonato con il DJ di DMX, che è DJ Superior, quindi ho fatto tante belle conoscenze che si sono tradotte poi in queste canzoni, quindi si può dire che è basato molto su delle esperienze reali, su delle conoscenze reali fatte lì negli Stati Uniti, e di questo sono molto contento perché mi piace anche poi avere dei rapporti di amicizia con le persone con cui collaboro, anche Briz Montana, un rapper molto forte che è presente all'interno del disco, che ho incontrato sempre quella sera.
0: Bellissimo, veramente un super EP, raga, vi devo fare i complimenti. Anche l'incastrone da Tronchetti Provera a Tuschetti Proera è un attimo. Allora GKS, veniamo anche a te, come ti sei vissuto tu questa produzione dell'EP e

0: insomma, hai due parole da spendere come Tusco riguardo le collaborazioni che avete all'interno?
1: Diciamo, come ogni progetto che faccio e in cui, diciamo, comunque mi ci dedico tantissimo, finisco poi per viverlo quasi in una maniera spasmodica e quasi affannosa, quindi c'è sempre un po', arrivi con il fiatone, ecco, a fine gara, però comunque arrivarci va sempre bene. Quindi ho curato comunque i beat, ci avrò messo un annetto circa, non so, tra un beat e l'altro, mentre per i featuring più o meno è stato lo stesso percorso, diciamo molto simile a quello di Tusco, e in più, diciamo, ho coinvolto magari qualcuno che era un po' più vicino a me, tipo Aurora Laurin, che è molto forte. In realtà c'era già una traccia con lei, però sentivo che quella traccia aveva ancora comunque qualcosa da dire, quindi abbiamo poi risistemato il ritornello di Aurora, tolto alcune parti, poi abbiamo comunque lavorato tanto in studio su mix e master del disco con Marco D'Agostinis, che colgo l'occasione per salutare, ecco, perché comunque ci ha dato veramente una mano gigantesca. Siamo stati un sacco di ore chiusi in quattro mura, è stata un'esperienza veramente abbastanza intensa, e quindi dicevo, secondo me aveva ancora qualcos'altro da dare quella traccia in un'altra forma, e quindi è qualcosa che poi mi ha dato ragione in un certo senso.
0: Benissimo, benissimo, l'ascolteremo tra pochissimo. Zero Pretese parte 2. Io vedo, raga, che in questi giorni siete in quel di Lugano. Prima ci parlavi GSK dell'SP, te lo porti sempre dietro, vedo nelle storie, negli aeroporti giri con questo SP, è vero?
1: In maniera maniacale quasi. No, è più che altro soprattutto quando viaggi è molto comoda, soprattutto se fai poi dei beat set in cui, diciamo, soprattutto suoni le tue robe, quindi non c'è bisogno di due giradischi, per quanto mi riguarda è molto comodo.
2: Questa sera siamo appunto a Lugano e performeremo live questo EP al Foce per un evento dedicato al boom bap che si chiama Boom Bap Renaissance, quindi diciamo che la seconda volta che facciamo lo showcase dell'EP, siamo molto carichi e non vediamo l'ora di fare la performance.
0: Massimo supporto, raga, spero presto di vedervi anche dalle nostre parti. Intanto continuiamo l'ascolto di Italian Design con Lucid Dreams, Tusco, GKS e Spoda. Yes, sir.

0: Bentornati su Republic, io sono Irol e siamo all'ascolto di Italian Design in compagnia di Tusco e GKS che sono qua con noi su Radio San Marino. Raga, tutto molto bello, siete ancora lì intanto?
1: Ci siamo?
2: Sì, sì.
0: Allora, che cosa bolle in pentola per questo inverno e per il prossimo anno? C'è qualcosa all'orizzonte? Raccontateci un po' come si evolverà la situazione, che cosa farete nei prossimi mesi?
1: Beh, sicuramente abbiamo intenzione, c'è l'idea di fare un chapter 2 in futuro, di continuare questa collaborazione mantenendo anche la stessa direzione artistica, e ci stiamo organizzando per fare anche delle altre date. Una potrebbe anche essere sempre all'estero, in Olanda, ecco, ma ancora da confermare, ma potremmo essere lì nei prossimi mesi anche nel nord Europa.
0: Bellissimo questo approccio internazionale che hai, Tusco, e che avete GKS. Anche tu sei dello stesso parere? Che cosa combinerai in questi prossimi mesi? Ti affiancherai al Tuschetti?
2: Sì, penso di sì, anche se ho sempre un po', diciamo, le idee sul futuro abbastanza incerte, cerco di, diciamo, viverle un po' più giorno per giorno, però tendenzialmente l'idea è quella di suonare quanto più possibile, perché oltre che al fatto che serve al progetto, serve anche a noi umanamente per crescere, confrontarci con altre realtà, vivere quello che comunque è portare il progetto live.
0: Fantastico, veramente siete dei grandi, raga, trasudate hip hop da tutti i pori. Io spero di vedervi presto anche di persona. Noi ci salutiamo con la traccia della quale abbiamo parlato prima, Zero Pretese parte 2. Vi mando un abbraccio gigante e vedrete, raga, che ci troveremo anche qua insieme. Dato che vi piace fare i live all'estero, combineremo qualcosa anche qua a San Marino, ce la dovremo fare.
1: Quando vuoi, bro, ed è sempre un piacere sentirti, e grazie per averci ospitato e per la chiacchierata.
0: Grazie a voi, grazie. Raga, grazie a voi. Bella GKS, un piacere averti conosciuto. Tusco, un abbraccio grande, a presto. Republic. Yeah.

0: repeat, credici. Quale lyric è son crazy shit? Mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda, seguici. Basta un click. Amen. Republic!
1: Buona serata. Sono le 20.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.